Ne accorgeti quello segno, spende dunque in te l'onore, oggi è che sono signore, non mi arrabbia, e beh, ma